0: lassù. Guarda, guarda lassù. Guarda, guarda lassù.
1: Estás en la sintonía del 106.5, Radio Primero de Mayo.